ti sta è un giocattolo, dato in pasto al suo pubblico, senza nessuna riserva, ma...

qualunque. Non è cosa da poco. Un artista è un giocattolo. Un giocattolo.